ciò che puoi. Comincio io. Fatti chiare, non volevo innamorare.

ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezza, le tue dolci tenerezze, tutto resta.